0: Dutch Power FM. In mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt prettig.
0: Dutch Power FM.
2: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.